la pioggia nel Pineto di Gabriele D'Annunzio. Piove sulle tamerici salvastre d'arse, piove sulle nostre mani ignude. O Erminio.